0: servizi dove siete sotto, ci pensiamo in un cima di arcana con un dolce in estremo sul mare italiano, e ci va a un vestito che si radia per voi,
1: vabbè. Le soleil à plein tube. C'est ici. Camping, musique et bonne humeur.